Cicciamo ropisto, cicciaie, sugi e vai! Ciao robobolice, ciao, sushi e paglia.